sotto al tuo bikini di un'estate resta solo un tattoo sul costato, lacrima che si confonde se ci bagnano le onde. Ciao.